0: sigla.
1: Pubblicitate.
2: Siamo in concedio la Amsterdam. La Amsterdam. Amsterdam. Mettiamoci noi in concedio la Amsterdam.
3: Iarbo.
4: Radio Guerrilla.
2: Adesso va a parlare bene.